olej, paňak, čerita. Ma ti per cali cali, ta pipisa i du plagi, con non ci casolamat, aku semakin hebat.